Cari amici in ascolto, benvenuti al nostro consueto appuntamento radiofonico. Ora vi terremo compagnia per i prossimi 30 minuti con fatti, notizie, commenti e con una parte musicale scelta con voi e per

Le elezioni per il rinnovo dei comites è questo l'argomento dell'anno e dentro quest'anno si vota, infatti. Ci siamo messi in collegamento con alcuni membri del Consiglio Generale degli Italiani all'estero eletti in Germania. Anche il loro mandato scade tra poco e molto, molto dipende dall'esito delle elezioni comites. Una sola cosa è chiara, è importante votare e votare numerosi. Vediamo il perché, secondo il punto di vista di Simonetta Del Favero, Marilena Rossi, Giuseppe Scigliano e Tommaso Conte.

0: dare la parola a queste personalità, tra cui, come già accennato, Simonetta Del Favero, coordinatrice del cosiddetto Intercomites, il comitato dei presidenti Comites della Germania, che ringraziamo per la loro disponibilità. Vediamo insieme lo scadenzario di queste elezioni. Le elezioni per il rinnovo dei Comites sono fissate per il 4 dicembre 2026. Entro questa data il plico elettorale votato deve giungere al proprio consolato di riferimento. E vediamo come funziona il voto per i candidati alla formazione dei nuovi comitati degli italiani all'estero. Modalità. Il voto si svolge per corrispondenza, non ci si reca fisicamente a un seggio elettorale perché basta inviare per posta la propria scheda con il voto Comites. La scadenza per votare, la busta con la scheda elettorale compilata deve arrivare al consolato entro e non oltre il 4 dicembre del 2026. La partecipazione. E per poter votare è necessario essere iscritti nell'elenco degli elettori del proprio consolato. Votano soltanto gli elettori che hanno chiesto preventivamente l'iscrizione nell'elenco elettorale e che sono iscritti all'AIRE da almeno 6 mesi. È possibile chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali fino al 4 novembre 2026. Vi ricordiamo, amici in ascolto, che i Comites sono organismi che rappresentano i connazionali all'estero nei rapporti con le ambasciate e con i consolati e ne favoriscono, genericamente parlando, l'integrazione. Hanno inoltre il compito di preservare la memoria storica dell'emigrazione italiana e di valorizzare il contributo italiano nelle società di accoglimento. Possono essere istituiti nelle circoscrizioni consolari che superano i 3.000 iscritti all'AIRE e sono composti da 12 membri nelle comunità fino a 100.000 connazionali e da 18 membri nelle comunità che superano tale soglia. I membri dei comitati restano in carica di norma 5 anni. Hanno diritto al voto i connazionali, maggiorenni, residenti, iscritti all'AIRE da almeno 6 mesi nella circoscrizione consolare di appartenenza e che hanno richiesto l'iscrizione nell'elenco degli elettori presso il consolato di appartenenza. Siamo riusciti a raggiungere telefonicamente Simonetta Del Favero, Marilena Rossi, Giuseppe Scigliano e Tommaso Conte. La nostra preghiera, in virtù della loro lunghissima esperienza, è quella di spiegarci l'importanza di una forte partecipazione al voto Comites.
1: Salve, sono Simonetta Del Favero, presidente del Comites Colonia e coordinatrice dell'Intercomites Germania. Perché è importante votare? Sappiamo che le elezioni del Comites sono imminenti, perché appunto è importante votare. Essere italiani all'estero significa portare con noi una storia, una cultura e una voce, e quella voce merita di essere ascoltata. I Comites sono uno strumento concreto di partecipazione e rappresentanza, raccolgono le esigenze della comunità, favoriscono il dialogo con le istituzioni consolari e contribuiscono a promuovere iniziative sociali, culturali, educative e di integrazione. Votare significa partecipare alla scelta di chi rappresenterà concretamente la nostra comunità davanti alle istituzioni consolari nei prossimi 5 anni. Significa scegliere di esserci, di far sentire la propria voce e di contribuire attivamente alla vita della comunità italiana nel paese in cui viviamo. Perché essere lontani dall'Italia Non significa essere lontani dalle nostre radici, dai nostri diritti e dalle nostre esigenze. Una comunità è forte quando partecipa. Una rappresentanza è forte quando nasce dalla partecipazione. E una partecipazione forte nasce dal voto di ognuno di noi. Più persone votano, più la voce della nostra comunità sarà presente, visibile e autorevole. Partecipiamo, votiamo, facciamo sentire la nostra voce perché la nostra comunità merita di essere rappresentata e la sua forza comincia dalla partecipazione di tutti noi.

Sono Marilena Rossi, vivo a Dortmund e sono consigliera uscente del Consiglio Generale degli Italiani all'estero. Vivo in Germania da oltre 30 anni durante i quali ho avuto modo di incontrare migliaia di italiane ed italiani, ascoltare le loro storie, conoscere le loro difficoltà, ma anche condividere i loro successi, le loro speranze, le loro aspettative. Coordino gli uffici del patronato Italwil in Germania e attraverso la mia attività professionale, il mio impegno nel Comites e nel CGE, ho imparato soprattutto una cosa. La nostra comunità ha bisogno di essere ascoltata, rappresentata e coinvolta. Sappiamo tutti che la comunità italiana in Germania nel corso degli anni è cambiata. Ci sono coloro che sono arrivati tanti anni fa e hanno contribuito con il proprio lavoro alla crescita di questo paese. Ci sono le nuove generazioni di italiani che arrivano qui per studiare, lavorare, costruire il proprio futuro. E poi ci sono i nostri figli, i nostri nipoti, cresciuti tra due lingue, due culture e due paesi. Ecco, portiamo con noi le nostre radici, ma allo stesso tempo abbiamo acquisito nuove esperienze, nuove competenze e una sensibilità interculturale che rappresentano un patrimonio straordinario. Il bilinguismo dei nostri figli e dei nostri nipoti, la capacità di vivere tra culture diverse, di comprenderle e di farle dialogare, sono opportunità che dobbiamo riconoscere, sostenere e valorizzare. Ed è per questo che esistono organismi come i Comites e il CGE. L'Italia ha costruito nel tempo un sistema di rappresentanza degli italiani all'estero che ci permette di far arrivare la nostra voce, la voce delle nostre comunità, alle istituzioni. Ma questi strumenti hanno veramente forza soltanto se dietro di loro c'è una comunità che partecipa. Perché la rappresentanza non può essere qualcosa di lontano dalle persone, deve partire dalle persone, dalle loro esigenze, dai giovani, dalle famiglie, dalle associazioni, dal mondo del lavoro. Lo so benissimo, le difficoltà che incontriamo sono ancora tante, la burocrazia, l'accesso ai servizi, la tutela dei nostri diritti, la necessità di mantenere viva la lingua e la cultura italiana delle nuove generazioni. È proprio per questo che partecipare è fondamentale. Io credo profondamente nel valore della partecipazione. Credo che Comites e CGE, lavorando insieme e in sinergia con le istituzioni e con le realtà presenti sul territorio, possano portare con ancora maggiore forza all'attenzione dell'Italia le esigenze delle italiane e degli italiani nel mondo. Dobbiamo dare più voce a quella grande comunità che viene spesso definita la 21ª regione d'Italia. Una comunità che non chiede soltanto di essere ricordata, chiede di essere ascoltata e di poter partecipare. Viviamo lontano dall'Italia? Ma l'Italia è anche dove siamo noi. Vive nelle case, nella lingua che parliamo con i nostri figli, nelle nostre associazioni, nelle nostre tradizioni, nei ricordi dei nostri genitori e dei nostri nonni. Ma soprattutto vive nel futuro che stiamo costruendo per i nostri figli e i nostri nipoti. Questo che quando arriva il momento di scegliere chi rappresenta la nostra comunità, esserci conta. Le elezioni dei Comites riguardano tutte e tutti noi. Per questo il mio invito è semplice. Informatevi, partecipate, scegliete. Non restiamo spettatori della nostra comunità, diventiamone protagonisti, perché essere italiani all'estero non significa soltanto ricordare da dove veniamo, significa anche decidere insieme quale comunità vogliamo essere e quale futuro vogliamo costruire.

Sono Giuseppe Scigliano, attualmente consigliere del CGIE. Sono stato per più di 20 anni presidente del Comites di Hannover. Attualmente, come in funzione di consigliere del CGIE, do la mia opinione per quanto riguarda le elezioni che si stanno svolgendo. Quello che mi è sembrato molto strano, io sono, ripeto, sono stato per 20 anni presidente del Comites, non è la prima elezione che sto vivendo. C'erano delle regole stabilite all'inizio e dopodiché si procedeva in base a quelle regole. Adesso, all'inizio sono state le disposizioni ai consolati, poi in corso d'opera sono state cambiate, addirittura manco c'erano i decreti e hanno fatto presentare le liste ai consolati. È stato veramente non so come siamo spiegati, un po' casità, questo lo interpreto così io. Se fossi un elettore, mi direi: ma che sta succedendo? Perché tutto questo? Non lo so. Le modalità di voto sono quelle che sappiamo, cioè uno si deve iscrivere per votare, cioè voglio dire, ma dove succede questo? Da nessuna parte. E anche ogni volta bisogna fare un elenco elettorale nuovo. Praticamente le persone si devono iscrivere a votare. Alla prossima elezione di nuovo si deve iscrivere a votare, ma non possono fare una volta un elenco elettorale che viene aggiornato quotidianamente sia nei consolati quando la gente va a fare i documenti oppure in altri modi, quelli che già ci sono lasciali là perché hanno già deciso che vogliono votare e quindi lascia questo elettorato, ogni volta cominciano da capo. È veramente raccapricciante spiegare alla gente quello che sta avvenendo. Prima hanno detto che i consolati non andavano fuori, poi hanno detto che bisognava andare fuori. Prima non ci dovevano essere aiuto a nessuno, poi alla fine bisognava favorire. Che si decidano all'inizio qual è la linea da seguire e poi si va avanti su quella linea, quelle regole. Ecco, noi abbiamo bisogno di regole precise. Noi siamo cittadini di serie B, non esiste di serie B. Oltretutto, tutti quelli che si sono candidati e tutte le liste che vogliono presentarsi, è un piacere vederlo, non è che è una contrapposizione, perché significa che siamo ancora vivi e abbiamo ancora voglia di portare avanti la parola degli italiani all'estero.

0: Sono Tommaso Conte, eletto al Consiglio Generale degli Italiani all'estero e dopo sono stato eletto nel Comitato di Presidenza del CGIE. Cosa dire per le elezioni Comites? È chiaro che dopo già tre interventi non è che posso ripetere lo stesso appello. Quello che vi posso dire è che tutti i governi, nessuno escluso, né tantomeno quest'ultimo, puntano sul fatto che votino poche persone. Tanto è vero che i fondi messi a disposizione per le elezioni Comites sono, e per le elezioni del CGIE sono in tutto 14 milioni. Ciò significa che già il governo spera che siano poche le persone a chiedere di votare, altrimenti ci volevano molti, molti più fondi. Voi pensate che per l'ultimo referendum che c'è stato pochi mesi fa, per l'estero si sono spesi 35 milioni di euro. Questo vi fa capire qual è, diciamo, la volontà del governo attuale, ma anche dei governi passati. Ecco perché secondo me è importantissimo muoverci, è importantissimo scriverci per poter votare. È l'unico modo per far sì che ci sia la nostra voce nel Parlamento italiano. Io mi limito a questo, è inutile dire fate telefonate, questa e quella. È la vostra e la nostra volontà. Se vogliamo contare, dobbiamo iscriverci e dobbiamo votare. Quante più persone votano, tanto più i comites e poi di conseguenza gli eletti ai comites, come voi sapete, leggeranno i consiglieri del CGIE, avranno forza. Altrimenti saremo sempre un fattore di disturbo per il governo e per il Parlamento. Vi saluto e vi auguro, mi auguro e vi auguro che ci diamo tutti quanti da fare. Grazie.
1: Grazie a voi per questo accorato appello e il mese prossimo daremo l'opportunità alle liste dei candidati presentate per il Saarland di venire qui per raccontarci il loro programma. Per il momento è tutto sull'argomento rinnovo del Comites 2026.

Avete ascoltato Mezz'ora italiana, una trasmissione della Saarländischer Rundfunk. A voi tutti, grazie per l'attenzione e per la collaborazione con l'appuntamento sulle onde digitali di AB Block 99 in streaming internet www.sr.de. Vi saluta nel frattempo con la cordialità di sempre il vostro Pasquale Marino. Ciao a tutti.